0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di le spariva.
1: Il sciotti calma, che vuol dir ciò?
2: Ma forse

0: Qualcuno nel giardino che era?
1: Il signor Cermo.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio!

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per Omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.